pochi giorni sgombero, io spazzo gli ospedali e la salute a vendere e in tutto il mondo va. Compratela, compratela, per pochi o ve la do, compratela, compratela.

e distruttore, i tuoi certificati a 15 mondati, non corre le legge, a tasche non farò, e questo mi specifico, simpatico, prolifico, un uomo sequagenario.

state, volete voi donzelle, bellissima per la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per poco io ve lo do, per poco io ve lo do, per poco io ve lo do, da bravi giovinotti, da bravi.

capo, lettici, piastatici, esfittici, sferici, idiomatici, uomiscenti, infanitili, e strapole, rinettitili, persino il mal di fegato, che nuova diventò. Mirabile per i scimmici, mirabile per il fegato, guarisce i paralitici, sferisce gli apoplettici, comprate il mio specifico, voi vedove donzelle, voi giovani galanti, per pochi io ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, bandone, comprate il mio specifico.

L'ho portato per la posta, da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Ma nessuno si sgomenti! Per provarvi il mio contento, mi si dà il corpo il vento, io mi voglio...

dire, tutta Europa sta piovendo, niente men di nove lire. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Ehi, musica!

0: Diamo da laccia per le mangà. Tirotti dia da mitjani che
1: Cipica gli dia che trahena
0: E la cipi con voglia pipen
1: Farciupendi faccia bugia.